vendo perrica, metto po' di camari, ingolfo i pedamorfi, le panici a coma. Ah, ma nati per nandete, ca io sto me ratato, ca l'ostine ti perrica, mui ca na mavra macchia. Orna me dice nati do, ca io sto me ratato.